L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rumore.

sotto l'acqua di questo torrente così limpida e veloce scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. Molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare. Esatto.

tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare.